entra nella famiglia di Radio Valvelluna. WhatsApp 338 120 18 18. Scrivi per richieste musicali e partecipa alle nostre rubriche. Ti aspettiamo.

0: la tua nuova cucina Scavolini, ora con il forno a vapore multifunzione Bosch in omaggio. E in più, piano ingresso al prezzo del laminato. Solo da Mioranza Arredamenti, a Oregne di Sospirolo.
1: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature A Priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
2: Radio Valbelluna, l'emozione infinita. Drumming.

0: Sono le 7:01.
1: Radio Valbelluna, il modo migliore per sentirti aggiornato.
2: Quando sei con me, cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
1: Soluzioni originali per ristrutturare il tuo bagno?
2: Abimat Repro a Fonzaso e a Cincinnighe a Gordino. Il tuo bagno premium chiavi in mano in soli 15 giorni. Scopri di più su reprointeriors.it.
3: Panciara Arreda, rinnova lo showroom. Dal 27 aprile al 30 maggio, su una selezione di cucine esposte, condizioni

0: prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
4: Trasmissione ricevuta.
5: Identità del soggetto.
4: ML Trucks.
5: Caratteristica.
4: Carico e forza per il business. ML Trucks vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
5: Ufficiale.
4: ML Trucks. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrucks.it.
6: Scopri nuovi apparecchi acustici quasi invisibili da Acustica Corazza, dotati di intelligenza artificiale per una massima resa.
7: Vieni a scoprire tutta la gamma di apparecchi acustici di ultima generazione. Il check-up del tuo udito è gratuito. Acustica Corazza a Belluno, in Piazza Piloni e in 8 sedi convenzionate in provincia. acusticacorazza.it.
8: A San Donà di Piave sta per cambiare tutto. Bergamina Arredamenti ristruttura completamente il punto vendita e prima di iniziare parte la grande svendita svuota tutto. Fino al 70% di sconto su cucine, soggiorni, camere, divani e complementi. È il momento perfetto per arredare casa con la qualità Bergamin a condizioni irripetibili. Ma affrettati, dobbiamo svuotare tutto. Bergamina Arredamenti, San Donà di Piave. Scopri di più su bergamin.it.
9: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
10: Nuova Toyota IgoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
9: Lo rifacciamo?
11: Nordauto, concessionaria Toyota a Treviso, Montebelluna, Sanfior, Sedico e San Martino di Lupari. Domenica aperto.
12: Il futuro è qui e si chiama REVO, il gasolio HVO di SMP. Fino a 90% di emissioni in meno e prestazioni elevate. Scegli il pieno ecosostenibile. Scegli REVO, San Marco Petroli. Ci riconosci da Leone.
13: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
14: Wow!
13: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello il parapendio!
13: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
15: Ti aspettiamo da Devona Motors, concessionaria ufficiale Skoda a Belluno e Conegliano.
16: Nuova farmacia Dolomiti dal 18 maggio ti aspetta nell'ampliata e innovativa sede di Trichiana, con ancora più assortimento, nuovi servizi di telemedicina, infermieristici e ampio parcheggio.
17: Festeggiamo insieme con la promo apertura. Fino al 30 maggio, imperdibile sconto 25% su tutti i prodotti esposti, come dermocosmesi, integratori, solari e su tantissime idee regalo.
16: Nuova farmacia Dolomiti a Trichiana. Più servizi, più cura, più vicini a te.
17: Festa di inaugurazione giovedì 21 maggio dalle 10.30.

0: aspettiamo nelle nostre sedi o visita sarlogroup.it per tutte le offerte.
1: Cambia adesso i tuoi pneumatici e risparmia fino al 50% sui nuovi pneumatici estivi e autoaccessori. Solo da Emporio dell'Auto a sedi con via Feltre e su emporiodellauto.net.
2: Radio Valvellina ti emoziona e ti informa.

0: costellazione del benzinaio.
1: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
2: Radio Valvelluna.

0: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.
1: Nuove chiusure notturne sulla strada statale 51 di Alemagna per lavori di sicurezza e manutenzione. A Taidicadore la galleria resterà chiusa ogni notte fino a venerdì 29 maggio, dalle 22 alle 6. A Podestagno, nel territorio di Cortina d'Ampezzo, stop al traffico da giovedì 21 a domenica 24 maggio, dalle 21.30 alle 6, per demolizioni controllate e nuove barriere di sicurezza. Deviazioni previste attraverso misurina.
0: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.

0: continuiamo a giocare con la musica.
1: Alcuni vendono allarmi, noi sicurezza.
0: Dal 1978 Secur, la soluzione completa per la tua sicurezza. Siamo a Belluno in via Medaglie d'Oro e su secur.it.
1: Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centa stufe, cucine e stufe di nostra produzione. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
2: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
3: Sono più furbi, sono più svegli i clienti della Trix. Spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Trix.
4: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
5: Trix, fatti furbo, vieni Trix.
6: Nei momenti importanti della vita, per siglare ogni emozione con amore, Gioielleria De Min. Oro, preziosi, orologeria. Oggetti unici come te. Gioielleria De Min. A Santa Giustina, 100 Quadrifoglio. E su gioielleriademin.it.
7: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro. In pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7.99, TAI 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.550 euro.
8: Vieni a scoprire nuova Opel Corsa a 13.450 euro presso i concessionari Opel del Veneto.
9: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature A Priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
10: Aeroporti nel caos e rischio rincari?
11: La tua vacanza non deve essere un'impresa.
12: Scopri Isa Residence a Isola Verde di Chioggia. Appartamenti fronte mare nel verde, piscine, spiaggia privata, animazione soft e ingresso gratuito a Villaggio Isamar.
13: Meteo incerto? Con la cancellazione flessibile riprogrammi la tua vacanza in totale libertà.
12: Scopri le offerte su isaresidence.com.
14: Nuova farmacia Dolomiti dal 18 maggio ti aspetta nell'ampliata e innovativa sede di Trichiana, con ancora più assortimento, nuovi servizi di telemedicina, infermieristici e ampio parcheggio.
15: Festeggiamo insieme con la promo apertura. Fino al 30 maggio, imperdibile sconto 25% su tutti i prodotti esposti, come dermocosmesi, integratori, solari e su tantissime idee regalo.
14: Nuova farmacia Dolomiti a Trichiana. Più servizi, più cura, più vicini a te.
15: Festa di inaugurazione giovedì 21 maggio dalle 10.30.
16: Nasce Kia Sportage 3 Fuel, full hybrid, GPL senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero. Da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com.
17: Kia Nord Auto ti aspetta a Treviso, San Fior, Montebelluna, Sedico e San Martino di Lupari.
18: Sirene blu, che risparmio sarà.
19: In tutti i negozi Sirene blu fino al 31 maggio, tante nuove imperdibili offerte.
20: Svelto detersivo piatti 980 ml, 99 centesimi. Quasar detergente vapo 580 ml, 1,79 euro.
19: A maggio fai scorta di pulito. Passa da Sirene blu.
21: Sirene blu, tu di più.
22: Dal 2 al 31 luglio il cuore della musica batte a Bassano del Grappa. Torna il Bassano Music Park. 11 luglio Tony Boy.
23: Solamente per amore.
22: 14 luglio Tommaso Paradiso.
23: Spero che ti arriverà davvero.
22: 15 luglio I Pooh. Info e calendario completo su 2.eventi.com. Bassano Music Park, un'estate ricca di musica.
24: Giovedì 21 maggio apre in via Frontin il nuovo supermercato Canguro e per l'occasione dal 21 al 24 maggio tutta la spesa è scontata del 10%. Canguro Supermercati, ora anche a Trichiana in via Frontin.
25: Accanto a te, Radio Valbelluna.
26: Sono le 10 in punto.
27: Radio Valbelluna informa.
0: L'appuntamento con l'informazione locale. Scoperta una rete di prostituzione nel bellunese, 11 gli indagati. I carabinieri di Sedico hanno scoperto una rete di prostituzione attiva fra Sedico, Ponte nelle Alpi e Santa Giustina. Nell'inchiesta coordinata dalla procura di Belluno risultano coinvolte 23 donne asiatiche fra i 40 e i 50 anni, costrette a vivere e lavorare in appartamenti con vetrine oscurate. Secondo gli investigatori, il sistema era gestito da un'organizzazione con basi a Milano che movimentava circa 60.000 euro al mese. In totale 11 gli indagati, per due persone il divieto di dimora in provincia di Belluno. Proseguono le indagini sulla morte di Veronica Zanetti, la 26enne di Auronzo, deceduta venerdì scorso dopo un malore in un'abitazione a Vigo di Cadore. L'autopsia avrebbe escluso cause naturali del decesso. La procura di Belluno ha aperto un fascicolo per morte come conseguenza di altro reato, al momento contro ignoti. Disposti esami tossicologici e istologici sui campioni per chiarire le cause della morte. La vicenda ha suscitato forte commozione nella comunità del Cadore. In giro ubriachi su un carro funebre, quattro giovani denunciati, notte movimentata a Belluno, dove la polizia ha fermato un carro funebre che procedeva con andatura irregolare per le vie cittadine. A bordo del mezzo quattro giovani in evidente stato di ebbrezza, uno di loro si trovava persino nel vano destinato alla bara. I ragazzi hanno spiegato agli agenti di aver usato il carro funebre per far festa. Il conducente è risultato positivo all'elio test con un tasso alcolemico di 1,24 grammi per litro. Per lui denuncia e patente ritirata, denunciati anche gli altri coinvolti. È mancato improvvisamente a Firenze Gian Claudio Bress, 70 anni, figura storica della politica italiana e tra i protagonisti della riforma del titolo V della Costituzione. Secondo le prime informazioni, l'ex parlamentare sarebbe stato colpito da un malore nella sua abitazione. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio nel mondo politico, dove viene ricordato come uno dei padri dell'autonomia differenziata. Bress aveva legato il suo nome all'emendamento approvato nel 2001 che modificò il titolo V della Costituzione. Tragedia lungo la regionale Feltrina all'altezza di Santa Maria, dove Giovanni Guadagnin, 58enne, ha perso la vita dopo un malore mentre era in sella la sua moto. L'uomo stava rientrando a Feltre quando ha accusato il malore che lo ha fatto cadere sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il motociclista purtroppo non c'è stato nulla da fare. Ed è tutto per ora, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Radio Valbelluna vi ha informato.
25: Sempre con te, ovunque sei, Radio Valbelluna.

0: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.
1: Feltre aderisce alla campagna internazionale Accendi una luce sulle neurofibromatosi. Nelle serate del 18 e 19 maggio la Torre del Castello sarà illuminata di blu per sensibilizzare su queste rare sindromi genetiche che colpiscono una persona ogni 2000. L'iniziativa coinvolge oltre 500 monumenti nel mondo. Il sindaco Viviana Fusaro spiega: vogliamo esprimere vicinanza alle famiglie che convivono con queste patologie e promuovere maggiore consapevolezza.
0: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.

0: Le emozioni, non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
1: Soluzioni originali per ristrutturare il tuo bagno?
2: Abimat Repro a Fonzaso e a Cincinnati a Gordino. Il tuo bagno premium chiavi in mano in soli 15 giorni. Scopri di più su reprointeriors.it.

0: Ed Avena 60. Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7.99, TAI 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.550 euro.
1: Vieni a scoprire nuova Opel Corsa a 13.450 euro presso i concessionari Opel del Veneto.
2: Il futuro è qui e si chiama REVO, il gasolio HVO di SMP. Fino a 90% di emissioni in meno e prestazioni elevate. Scegli il pieno ecosostenibile. Scegli REVO. San Marco Petroli. Ci riconosci da Leone.
3: Nasce Kia Sportage Trifuel, full hybrid, GPL senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com.
4: Kia Nord Auto ti aspetta a Treviso, Sanfior, Montebelluna, Sedico e San Martino di Lupari.
5: Nuova farmacia Dolomiti dal 18 maggio ti aspetta nell'ampliata e innovativa sede di Trichiana, con ancora più assortimento, nuovi servizi di telemedicina, infermieristici e ampio parcheggio.
6: Festeggiamo insieme con la promo apertura. Fino al 30 maggio, imperdibile sconto 25% su tutti i prodotti esposti, come dermocosmesi, integratori, solari e su tantissime idee regalo.
5: Nuova farmacia Dolomiti a Trichiana. Più servizi, più cura, più vicini a te.
6: Festa di inaugurazione giovedì 21 maggio dalle 10.30.
7: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
8: Manzotti Automobili, la tua concessionaria Suzuki a Limena, Cittadella, Este, Ponte nelle Alpi e Castelfranco Veneto. ManzottiAutomobili.it.
9: Ultimo atto, liquidazione finale a Sport Station per imminente chiusura. Ribassa i migliori marchi di abbigliamento, calzature, outdoor e accessori con ulteriori sconti del 50%, 60%, 70% e oltre. Liquidazione finale su montura, Carpos, scarpa, Scott e Osprey. Solo fino al 10 giugno, solo da Sport Station in zona Paludi dal Pago e su Facebook. Aperti anche le domeniche pomeriggio.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. Tre anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Ti aspettiamo da Debona Motors, concessionaria ufficiale Skoda a Belluno e Conegliano.
13: Da venerdì 22 a domenica 24 maggio torna a Verona Fiere Verona Mineral Show. Oltre 250 espositori internazionali, un ricco programma di conferenze, laboratori e aree didattiche. Info e biglietti su veronamineralshow.com.
14: Maggio extra vantaggio. Scopri la selezione S2 extra vantaggi. Più di 50 auto con oltre 1.500 euro di vantaggi aggiuntivi e servizi dedicati. Corri nel salone gruppo S2 più vicino a te.
15: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo. Come se tu fossi l'unica luce. 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni. Si vuole un fisico bestia. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
16: Firma ogni tuo esclusivo momento con Gioielleria De Min a Santa Giustina, Centro Quadrifoglio e su gioielleriademin.it.

ascolta Radio Valbelluna direttamente dal tuo smartphone o tablet. Cerca l'icona dedicata su App Store o Google Play Store e scarica l'app. In pochi istanti potrai portarci con te ovunque tu vada. L'app renderà la tua esperienza d'ascolto ancora più emozionante e coinvolgente. Scarica subito l'app di Radio Valbelluna e vivi un'emozione che durerà per sempre.

0: in prima fila ti porta al centro della scena con le ultime novità del cinema, della televisione e delle serie TV.
1: Mick Jagger è arrivato a Stromboli per partecipare alle riprese del film Le tre sorelle incestuose della regista Alice Rohrwacher. Il frontman dei Rolling Stones interpreterà il guardiano del faro di Strombolicchio in una produzione internazionale con numerosi attori di fama mondiale. Le riprese stanno trasformando l'isola delle Eolie in un grande set cinematografico. Jagger, molto legato alla Sicilia, resterà sull'isola fino al 21 maggio. Grande curiosità tra residenti e turisti per la presenza della leggenda del rock.
0: In prima fila ti porta al centro della scena con le ultime novità del cinema, della televisione e delle serie TV. Un'emozione per sempre sul grande e piccolo schermo su Radio Valbelluna.

0: continuiamo a giocare con la musica.
1: La tua nuova cucina Scavolini, ora con il forno a vapore multifunzione Bosch in omaggio. E in più, piano ingresso al prezzo del laminato. Solo da Mioranza Arredamenti, a Oregne di Sospirolo.
2: Soluzioni originali per ristrutturare il tuo bagno?
3: Abimat Repro a Fonzaso e a Cincinnati a Gordino. Il tuo bagno premium chiave in mano, in soli 15 giorni. Scopri di più su reprointeriors.it.
4: Ehi, e le vacanze? Quando parti?
5: Dipende dai voli, con queste cancellazioni.
4: Ma quest'estate una cosa certa c'è. Ci rimettiamo in forma con la super promo di All Fit. 3 mesi estivi omaggio. Palestre All Fit. Fino a fine maggio prendi 8 mesi. Ne paghi solo 5. E i 3 mesi estivi te li regaliamo noi. A Belluno, Sedico e Trichiana.
5: Scopri di più su allfit.it.
6: Cambia adesso i tuoi pneumatici e risparmia fino al 50% sui nuovi pneumatici estivi e autoaccessori. Solo da Emporio dell'Auto a Sedico in via Feltre e su emporiodellauto.net.
7: Sono più furbi, sono più svegli.
8: I clienti della Brix
7: spendono meno, mangiano meglio.
8: I clienti della Brix.
9: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
10: Brix, fatti furbo, vieni Brix.
11: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
12: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
11: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
13: Trasmissione ricevuta.
14: Identità del soggetto.
13: ML Trax.
14: Caratteristica.
13: Carico e forza per il business. ML Trax vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
14: Ufficiale.
13: ML Trax. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrax.it.
15: Hai mai provato la pizza alla Caliera? Fragrante, leggera e irresistibile. Un impasto a lunga maturazione per una pizza digeribile e gustosa fino all'ultimo boccone. Ma non fermarti qui. Lasciati conquistare dalle specialità di mare come la frittura mista o gli spaghetti allo scoglio. La Caliera ti aspetta in località La Main a Feltre.
16: Il futuro è qui e si chiama Revo, il gasolio HVO di SMP. Fino a 90% di emissioni in meno e prestazioni elevate. Scegli il pieno ecosostenibile. Scegli Revo. San Marco Petroli. Ci riconosci dal leone.
17: I fiori per i tuoi balconi, le piante per l'orto, i frutti, le siepi, le piante per il tuo giardino. Il tuo verde in mani sicure. Garden Center Frescura, a Sedico, Fronte Derigo, www.giardinifrescura.com.
18: A maggio, aperto la domenica mattina.
19: Maggio Extra Vantaggio. Scopri la selezione S2 Extra Vantaggi. Più di 50 auto con oltre 1.500 euro di vantaggi aggiuntivi e servizi dedicati. Corri nel salone gruppo S2 più vicino a te.
20: Aeroporti nel caos e rischio rincari.
21: La tua vacanza non deve essere un'impresa.
22: Scopri Isa Residence a Isola Verde di Chioggia. Appartamenti fronte mare nel verde, piscine, spiaggia privata, animazione soft e ingresso gratuito a Villaggio Isamar.
23: Meteo incerto? Con la cancellazione flessibile riprogrammi la tua vacanza in totale libertà.
22: Scopri le offerte su isaresidence.com.
24: Nasce Kia Sportage Trifuel, full hybrid GPL senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com.
25: Kia Nord Auto ti aspetta a Treviso, Sanfior, Montebelluna, Sedico e San Martino di Lupari.
26: Nuova farmacia Dolomiti dal 18 maggio ti aspetta nell'ampliata e innovativa sede di Trichiana, con ancora più assortimento, nuovi servizi di telemedicina, infermieristici e ampio parcheggio.
27: Festeggiamo insieme con la promo apertura. Fino al 30 maggio, imperdibile sconto 25% su tutti i prodotti esposti, come dermocosmesi, integratori, solari e su tantissime idee regalo.
26: Nuova farmacia Dolomiti a Trichiana. Più servizi, più cura, più vicini a te.
27: Festa di inaugurazione giovedì 21 maggio dalle 10.30.
28: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
29: Manzotti Automobili, la tua concessionaria Suzuki a Limena, Cittadella, Este, Ponte nelle Alpi e Castelfranco Veneto. ManzottiAutomobili.it.
30: Radio Valbelluna, l'emozione non ha confini.

0: il mondo diventa un luogo pieno di sorprese, quello che non ti aspetti.
1: Sui social cresce il fenomeno degli influencer, creator che promuovono uno stile di vita più semplice e meno legato al consumo continuo. Il loro messaggio è chiaro: spesso abbiamo già tutto ciò che serve e non è necessario acquistare continuamente nuovi prodotti per stare bene. Attraverso video e consigli mostrano come riutilizzare, reinventare e valorizzare ciò che si possiede già. Secondo questa filosofia, il vero benessere nasce dall'equilibrio, dalla gratitudine e da una vita meno stressata dalla pressione degli acquisti. Un trend che sta conquistando soprattutto i più giovani.
0: Mondo Rosa. Il mondo diventa un luogo pieno di sorprese, quello che non ti aspetti.

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
1: Assapora tutta la qualità e genuinità del Montasio, del Resteggia, della Casatella DOP, della ricotta fresca e dello Schiz. Latteria di Roverbasso ti aspetta al Bar Bianco in via Feltre 82 a Sedico. Da Panciera Arreda potrete acquistare una cucina della Veneta Cucina in 24 mesi senza interessi e spese di avvio pratica. Panciera Arreda e Abelluno in via Vittorio Veneto 111.
2: Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centa stufe, cucine e stufe di nostra produzione. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
3: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
4: Scopri nuovi apparecchi acustici quasi invisibili da Acustica Corazza, dotati di intelligenza artificiale per una massima resa.
5: Vieni a scoprire tutta la gamma di apparecchi acustici di ultima generazione. Il check-up del tuo udito è gratuito. Acustica Corazza a Belluno, in Piazza Piloni e in 8 sedi convenzionate in provincia. acusticacorazza.it.
6: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7.99, TAEG 11.34, rata finale 10.701,67 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.550 euro.
7: Vieni a scoprire nuova Opel Corsa a 13.450 euro presso i concessionari Opel del Veneto.
8: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
9: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che l'olio extravergine di oliva classico Cirio con il 36% ha solo 4,79 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
10: Hai mai provato la pizza alla Caliera? Fragrante, leggera e irresistibile. Un impasto a lunga maturazione per una pizza digeribile e gustosa fino all'ultimo boccone. Ma non fermarti qui. Lasciati conquistare dalle specialità di mare come la frittura mista o gli spaghetti allo scoglio. La Caliera ti aspetta in località La Main a Feltre.

0: aspettiamo nelle nostre sedi o visita sarlogroup.it per tutte le offerte.
1: Nuova farmacia Dolomiti dal 18 al 30 maggio. Ti aspetta nella nuovissima sede a Trichiana con la promo apertura. Sconto 25% su tutti i prodotti esposti. Festa e inaugurazione 21 maggio dalle 10.30.
2: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro. Tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro. Rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
3: Manzotti Automobili, la tua nuova concessionaria Peugeot a Romano De Zelino, Cittadella, Castelfranco Veneto e Ponte nelle Alpi. Manzotti Automobili.
4: Ultimo atto, liquidazione finale. A Sport Station, per imminente chiusura, ribassa i migliori marchi di abbigliamento, calzature, odore e accessori con ulteriori sconti del 50, 60, 70% e oltre. Liquidazione finale su montura, Carpos, scarpa, Scott e Osprey. Solo fino al 10 giugno, solo da Sport Station in zona Paludi dal Pago e su Facebook. Aperti anche le domeniche pomeriggio.
5: Da venerdì 22 a domenica 24 maggio torna a Verona Fiere Verona Mineral Show. Oltre 250 espositori internazionali, un ricco programma di conferenze, laboratori e aree didattiche. Info e biglietti su veronamineralshow.com.
6: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
7: Firma ogni tuo esclusivo momento con Gioielleria De Min a Santa Giustina, centro quadrifoglio e su gioielleriademin.it.
8: Radio Valvelluna, dove le emozioni prendono vita.

0: emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: nel backstage del mondo della musica.
1: Dopo 30 anni di carriera, gli Aqua annunciano l'addio definitivo alle scene. La band danese, diventata famosa in tutto il mondo con Barbie Girl nel 1997, ha comunicato la decisione attraverso i social, ringraziando i fan per l'amore e l'energia condivisi. Nel corso degli anni il gruppo ha collezionato numerosi successi internazionali come Dr. Jones e Cartoon Heroes. Dopo un primo scioglimento nel 2001 e il ritorno nel 2011, ora arriva la separazione definitiva del celebre gruppo pop.
0: Superstar entra nel backstage del mondo della musica.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: Soluzioni originali per ristrutturare il tuo bagno?
2: Abimat Repro a Fonzaso e a Cincinnati a Gordino. Il tuo bagno premium chiave in mano in soli 15 giorni. Scopri di più su reprointeriors.it.

0: Ed Avena 60.
1: Sboccia la primavera e fioriscono i vantaggi su vasto assortimento di piante verdi, fiorite e per il tuo orto.
2: Garden Alpa Flor in Alpago, nella cornice più assortita in provincia, selezionati terricci, concimi e vasi.
1: E con la Green Card per te buoni fino a 40 euro da rispendere nel Garden Alpa Flor in Alpago, frazione Bastia. Seguici su Facebook e su alpaflor.it.
3: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che l'olio extravergine di oliva classico Cirio con il 36% a solo 4,79 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
4: Aeroporti nel caos e rischio rincari?
5: La tua vacanza non deve essere un'impresa.
6: Scopri Isa Residence a Isola Verde di Chioggia. Appartamenti fronte mare nel verde, piscine, spiaggia privata, animazione soft e ingresso gratuito a Villaggio Isamar.
7: Meteo incerto? Con la cancellazione flessibile riprogrammi la tua vacanza in totale libertà.
6: Scopri le offerte su isaresidence.com.
8: Nuova farmacia Dolomiti dal 18 maggio ti aspetta nell'ampliata e innovativa sede di Trichiana, con ancora più assortimento, nuovi servizi di telemedicina, infermieristici e ampio parcheggio.
9: Festeggiamo insieme con la promo apertura. Fino al 30 maggio, imperdibile sconto 25% su tutti i prodotti esposti, come dermocosmesi, integratori, solari e su tantissime idee regalo.
8: Nuova farmacia Dolomiti a Trichiana. Più servizi, più cura, più vicini a te.
9: Festa di inaugurazione giovedì 21 maggio dalle 10:30.
10: Il tuo momento di relax con qualcosa di sfizioso?
11: Bar sul pezzo. Ogni giorno prepariamo focacce, piadine, bruschette e originali aperitivi in una location perfetta per ciclisti, bikers, famiglie. Tutti i venerdì cene a tema su prenotazione. Sempre diverse, sempre sul pezzo. Bar sul pezzo. Via Frontine 146 a Trichiana.
12: Domenica 31 maggio dalle 12 Agriland. Imperdibile raduno di trattori con ospite d'onore Davide Gomiero.
13: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. 100 in 9,2 secondi.
14: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
13: Lo rifacciamo?
15: Nordauto, concessionaria Toyota a Treviso, Montebelluna, Sanfior, Sedico e San Martino di Lupari. Domenica aperto.
16: Ultimo atto, liquidazione finale. A Sport Station, per imminente chiusura, ribassa i migliori marchi di abbigliamento, calzature, odore e accessori con ulteriori sconti del 50, 60, 70% e oltre. Liquidazione finale su montura, carpos, scarpa, scotte e osprey. Solo fino al 10 giugno, solo da Sport Station in zona Paludi dal Pago e su Facebook. Aperti anche le domeniche pomeriggio.
17: Maggio Extra Vantaggio. Scopri la selezione S2 Extra Vantaggi. Più di 50 auto con oltre 1.500 euro di vantaggi aggiuntivi e servizi dedicati. Corri nel salone gruppo S2 più vicino a te.
18: In tutti i negozi Sirene Blu fino al 31 maggio, tante nuove imperdibili offerte.
19: Svelto detersivo piatti 980 ml, 99 centesimi. Quasar detergente vapo 580 ml, 1,79 euro.
18: A maggio fai scorta di pulito. Passa da Sirene Blu.
20: Sirene Blu, tu di più.
21: Giovedì 21 maggio apre in via Frontin il nuovo supermercato Canguro e per l'occasione dal 21 al 24 maggio tutta la spesa è scontata del 10%. Canguro Supermercati, ora anche a Trichiana in via Frontin.
22: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
16: Cambi adesso i tuoi pneumatici e risparmia fino al 50% sui nuovi pneumatici estivi e autoaccessori. Solo da Emporio dell'Auto a Sedico in via Feltre e su emporiodellauto.net.
23: Radio Valbelluna. Emozione dopo emozione.

0: Sono le 17 in punto.
1: Radio Valbelluna informa.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione locale di Valbelluna. Sono 23 le donne individuate dai carabinieri nei 3 centri di pseudomassaggi chiusi dopo l'indagine sullo sfruttamento della prostituzione. Le donne, tutte di origine asiatica e tra i 40 e i 50 anni, vivevano all'interno degli appartamenti dove lavoravano in condizioni di forte dipendenza e isolamento. Le prestazioni erano rigidamente tariffate da 40 fino a 100 euro, con il denaro consegnato ai responsabili delle strutture. Nel solo centro di Sedico i militari hanno documentato 106 ingressi di clienti in appena 2 settimane di controlli. Non sarebbe morta per cause naturali Veronica Zanette, la giovane di 26 anni deceduta venerdì scorso a Pelos dopo un improvviso malore. L'autopsia ha escluso cause naturali e la procura di Belluno ha aperto un fascicolo per morte come conseguenza di altro reato. Disposti esami tossicologici e istologici per chiarire le cause del decesso. La ragazza fino a poche ore prima del malore non avrebbe mostrato particolari problemi di salute. Indagini in corso sugli ultimi contatti e frequentazioni della giovane. Nuovi cantieri lungo la statale 51 di Allemagna. ANAS ha disposto la chiusura notturna della nuova galleria di Tai fino a venerdì 29 maggio dalle 22 alle 6 per lavori di finitura e taratura degli impianti tecnologici. Il traffico sarà deviato sul vecchio tracciato con limite di 30 km orari. Altra chiusura notturna prevista tra il 21 e il 24 maggio in località Podestagno, nel territorio di Cortina, per il rifacimento dei cordoli e l'installazione delle barriere di sicurezza. A poco meno di un mese dalla 24esima edizione della 24 ore Connection, la maratona di ciclismo e staffetta targata Pedale Feltrino, in programma il 12 e 13 giugno, nasce il progetto Adotta un Bar, che vedrà i locali accogliere almeno una delle 95 squadre iscritte, trasformandosi in un quartier generale del team. Iniziativa pensata per condividere l'esperienza della gara anche fuori dal circuito e rafforzare il legame tra la manifestazione e la città, contribuendo a creare un'atmosfera ancora più accogliente e partecipata. È tutto, grazie per l'ascolto, buon proseguimento con i programmi di Valbelluna.
1: Radio Valbelluna vi ha informato.
3: Accendi la tua giornata, Radio Valbelluna.

0: il mondo diventa un luogo pieno di sorprese, quello che non ti aspetti.
1: Prima di ChatGPT e dei social moderni, milioni di utenti cercavano risposte su Yahoo Answers, il celebre servizio online lanciato nel 2005. Tra domande serie, curiosità assurde e risposte ironiche, il portale è diventato un simbolo per la generazione dei millennial. Gli utenti potevano chiedere qualsiasi cosa, dalla scuola ai problemi sentimentali, ricevendo consigli da perfetti sconosciuti nascosti dietro avatar e nickname. Il sistema premiava chi rispondeva di più, creando vere classifiche di popolarità. Un mondo caotico e spesso surreale che ha raccontato un'epoca di internet molto diversa da quella di oggi.
0: Il mondo diventa un luogo pieno di sorprese, quello che non ti aspetti.

0: Un'emozione per sempre.
1: L'emozione non si ferma mai.
2: La tua nuova cucina Scavolini, ora con il forno a vapore multifunzione Bosch in omaggio. E in più, piano ingresso al prezzo del laminato. Solo da Mioranza Arredamenti, a Oregne di Sospirolo.
3: Alcuni vendono allarmi, noi sicurezza.
4: Dal 1978, Secur, la soluzione completa per la tua sicurezza. Siamo a Belluno, in via Medaglie d'Oro, e su secur.it.
5: Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centa stufe, cucine e stufe di nostra produzione. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
6: Hai un'impresa edile? Pensi alla tua sicurezza e sei stanco di faticare con rampe di alluminio?
7: E allora, acquista un cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi. Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
6: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o ragno, e ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
7: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
6: A San Pietro in Gù, sul web e social.
8: Sono più furbi, sono più svegli.
9: I clienti della Brix
8: spendono meno, mangiano meglio.
9: I clienti della Brix.
10: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
11: Brix, fatti furbo, vieni Brix.
12: Estate ad Innsbruck, il luogo perfetto per vivere all'aria aperta. Escursioni tra panorami spettacolari, tuffi nei laghi di montagna e un calendario ricco di eventi per serate indimenticabili. Tra cultura, gusto e divertimento. Innsbruck, vivacità urbana, quiete alpina. Una destinazione, due mondi.
13: Raggiungi comodamente Innsbruck con i treni di Beobebe e Railjet. Ragazzi gratuiti fino a 14 anni.
14: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre. Un'emozione che matura nel tempo. Come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
15: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
14: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
16: Nuova farmacia Dolomiti dal 18 maggio ti aspetta nell'ampliata e innovativa sede di Trichiana, con ancora più assortimento, nuovi servizi di telemedicina, infermieristici e ampio parcheggio.
17: Festeggiamo insieme con la promo apertura. Fino al 30 maggio, imperdibile sconto 25% su tutti i prodotti esposti, come dermocosmesi, integratori, solari e su tantissime idee regalo.
16: Nuova farmacia Dolomiti a Trichiana. Più servizi, più cura, più vicini a te.
17: Festa di inaugurazione giovedì 21 maggio dalle 10.30.
18: Sboccia la primavera e fioriscono i vantaggi su vasto assortimento di piante verdi, fiorite e per il tuo orto.
19: Garden Alpa Flor in Alpago, nella cornice più assortita in provincia, selezionati terricci, concimi e vasi.
18: E con la Green Card, per te buoni fino a 40 euro da rispendere nel Garden Alpa Flor in Alpago, frazione Bastia. Seguici su Facebook e su alpaflor.it.
20: Ciao Sara.
21: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
20: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
21: E usa Therapist.
22: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
20: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
22: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
23: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
24: Il tuo momento di relax con qualcosa di sfizioso?
25: Bar sul pezzo. Ogni giorno prepariamo focacce, piadine, bruschette e originali aperitivi in una location perfetta per ciclisti, bikers, famiglie. Tutti i venerdì cene a tema su prenotazione. Sempre diverse, sempre sul pezzo. Bar sul pezzo. Via Frontine 146 a Trichiana.
24: Domenica 31 maggio dalle 12 Agriland. Imperdibile raduno di trattori con ospite d'onore Davide Gomiero.
26: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
27: Manzotti Automobili, la tua concessionaria Suzuki a Limena, Cittadella, Este, Ponte nelle Alpi e Castelfranco Veneto. Manzottiautomobili.it.
28: Giovedì 21 maggio apre in via Frontin il nuovo supermercato Canguro e per l'occasione dal 21 al 24 maggio tutta la spesa è scontata del 10%. Canguro Supermercati, ora anche a Trichiana in via Frontin.
0: Radio Valbelluna, l'emozione infinita.

0: non finiscono mai. Ritorniamo, ritorniamo per riaccenderle.
1: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E passiamo alla pagina sportiva.
3: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it.
7: Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: c'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito. Radio Valbelluna.

Gli Chic con Le Freak dalla fine degli anni 70 qui su Radio Valbelluna, prima di chiudere il nostro 18-20. Adesso vediamo che cosa succede per quanto riguarda, diciamo, il cibo italiano, perché intanto oltre il 37% delle famiglie è composto attualmente da una sola persona, e questo sta cambiando anche il rapporto con il cibo. Secondo gli esperti crescono ovviamente le esigenze di avere delle monoporzioni, quindi queste confezioni più piccole, e anche i prodotti pensati proprio per evitare sprechi domestici. Cambia anche il modo di vivere i locali e i ristoranti, mangiare da soli non è più considerato insolito, ma è una nuova abitudine sempre più diffusa. Però la ristorazione non sarebbe ancora pronta ad accogliere davvero i clienti singoli che chiedono spazi più adatti, anche un'esperienza meno impersonale. Sempre più persone scelgono infatti di pranzare o cenare da sole anche per piacere personale e non solo per necessità lavorative. È un fenomeno questo che è destinato a trasformare davvero i consumi, servizi e le abitudini quotidiane nei prossimi anni.

0: E dopo aver trattato il tema cibo, adesso ce ne andiamo a cena. Buona serata a tutti quanti, grazie per essere stati con noi anche questa sera. Il 18-20 torna domani e vi lascio naturalmente con la musica. Grazie per la vostra compagnia. Noi ci risentiamo domani mattina, se volete alle 11, oppure domani sera alle 18. Da Loredana Forleo è tutto. Ciao ciao.
1: A metà strada tra mattina e pomeriggio ti aspetta Punto di Mezzo. Tra lavoro e casa c'è 18-20. Due soste quotidiane con Loredana Forleo. Musica, informazione, il tuo bellunese. Su Radio Valbelluna. La tua radio, le tue storie, il tuo territorio. Dal lunedì al venerdì.
2: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
3: Ultimo atto, liquidazione finale. A Sport Station, per imminente chiusura, ribasse migliori marche di abbigliamento, calzature, outdoor e accessori con ulteriori sconti del 50, 60, 70% e oltre. Liquidazione finale su montura, Carpos, scarpa, Scott e Osprey. Solo fino al 10 giugno, solo da Sport Station in zona Paludi dal Pago e su Facebook. Aperti anche le domeniche pomeriggio.
4: Sirene blu, che risparmio sarà.
5: In tutti i negozi Sirene blu fino al 31 maggio, tante nuove imperdibili offerte.
6: Svelto detersivo piatti 980 ml, 99 centesimi. Quasera detergente vapo 580 ml, 1,79 euro.
5: A maggio fai scorta di pulito. Passa da Sirene blu.
7: Sirene blu, tu di più.
8: Giovedì 21 maggio apre in via Frontin il nuovo supermercato Canguro e per l'occasione dal 21 al 24 maggio tutta la spesa è scontata del 10%. Canguro Supermercati, ora anche a Tricchiana in via Frontin.
9: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.

0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi o visita sarlogroup.it per tutte le offerte.
1: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
2: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
1: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su Toyota.it.
7: Lo rifacciamo?
9: Nordauto, concessionaria Toyota a Treviso, Montebelluna, Sanfior, Sedico e San Martino di Lupari. Domenica aperto.
10: Nuova farmacia Dolomiti dal 18 maggio ti aspetta nell'ampliata e innovativa sede di Trichiana, con ancora più assortimento, nuovi servizi di telemedicina, infermieristici e ampio parcheggio.
11: Festeggiamo insieme con la promo apertura. Fino al 30 maggio, imperdibile sconto 25% su tutti i prodotti esposti, come dermocosmesi, integratori, solari e su tantissime idee regalo.
10: Nuova farmacia Dolomiti a Trichiana. Più servizi, più cura, più vicini a te.
11: Festa di inaugurazione giovedì 21 maggio dalle 10.30.
12: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
13: Approfitta ora del 50% del conto termico 3.0.
14: Con Calor Casa risparmi subito grazie alla tecnologia 5 stelle.
13: Scopri le nuove linee di stufi a pellet, a legna e cucine economiche firmate Piazzetta, Superior, De Manincorre e Cadel.
14: E in più, fino a giugno, finanziamenti a interessi zero.
13: Calor Casa, ti aspettiamo in via Feltre a Santa Giustina e su calorcasa.it.
15: I fiori per i tuoi balconi, le piante per l'orto, i frutti, le siepi, le piante per il tuo giardino. Il tuo verde in mani sicure. Garden Center Frescura, a Sedico, Fronte de Rigo, www.giardinifrescura.com.
16: A maggio, aperto la domenica mattina.
17: Maggio Extra Vantaggio. Scopri la selezione S2 Extra Vantaggi. Più di 50 auto con oltre 1.500 euro di vantaggi aggiuntivi e servizi dedicati. Corri nel salone gruppo S2 più vicino a te.
18: Radio Valbelluna. L'emozione è di casa.
19: Sono le 20:03.
18: Radio Valbelluna. L'emozione non ha confini.

0: Comunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.
1: Nuove chiusure notturne sulla strada statale 51 di Alemagna per lavori di sicurezza e manutenzione. A Taidicadore la galleria resterà chiusa ogni notte fino a venerdì 29 maggio, dalle 22 alle 6. A Podestagno, nel territorio di Cortina d'Ampezzo, stop al traffico da giovedì 21 a domenica 24 maggio, dalle 21:30 alle 6, per demolizioni controllate e nuove barriere di sicurezza. Deviazioni previste attraverso Misurina.
0: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.

0: Un'emozione per sempre. L'emozione non si ferma mai.
1: Nuova Farmacia Dolomiti dal 18 maggio ti aspetta nell'ampliata e innovativa sede di Trichiana, con ancora più assortimento, nuovi servizi di telemedicina, infermieristici e ampio parcheggio.
2: Festeggiamo insieme con la promo apertura. Fino al 30 maggio, imperdibile sconto 25% su tutti i prodotti esposti, come dermocosmesi, integratori, solari e su tantissime idee regalo.
1: Nuova Farmacia Dolomiti a Trichiana. Più servizi, più cura, più vicini a te.
2: Festa di inaugurazione giovedì 21 maggio dalle 10.30.
3: Dal 2 al 31 luglio il cuore della musica batte a Bassano del Grappa. Torna il Bassano Music Park. 11 luglio Tony Boy.
4: Solamente per amore.
3: 14 luglio Tommaso Paradiso.
5: Spero che ti arriverà davvero.
3: 15 luglio i Pooh. Info e calendario completo su 2.eventi.com. Bassano Music Park, un'estate ricca di musica.
6: Aeroporti nel caos e rischio rincari?
7: La tua vacanza non deve essere un'impresa.
8: Scopri Isa Residence a Isola Verde di Chioggia. Appartamenti fronte mare nel verde, piscine, spiaggia privata, animazione soft e ingresso gratuito a Villaggio Isamar.
9: Meteo incerto? Con la cancellazione flessibile riprogrammi la tua vacanza in totale libertà.
8: Scopri le offerte su isaresidence.com.
10: Approfitta ora del 50% del conto termico 3.0.
11: Con Calor Casa risparmi subito grazie alla tecnologia 5 stelle.
10: Scopri le nuove linee di stufe a pellet, a legna e cucine economiche firmate Piazzetta, Superior, De Manincorre e Cadel.
11: E in più, fino a giugno, finanziamenti a interessi zero.
10: Calor Casa, ti aspettiamo in via Feltre a Santa Giustina e su calorcasa.it.
12: Trasmissione ricevuta.
13: Identità del soggetto.
12: ML Trucks.
13: Caratteristica.
12: Carico e forza per il business. ML Trucks vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
13: Ufficiale.
12: ML Trucks. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrucks.it.
14: Hai mai provato la pizza alla Caliera? Fragrante, leggera e irresistibile. Un impasto a lunga maturazione per una pizza digeribile e gustosa fino all'ultimo boccone. Ma non fermarti qui. Lasciati conquistare dalle specialità di mare come la frittura mista o gli spaghetti allo scoglio. La Caliera ti aspetta in località La Main a Feltre.
15: Firma ogni tuo esclusivo momento con Gioielleria De Min a Santa Giustina, centro quadrifoglio, e su gioielleriademin.it.
16: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
17: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
16: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
17: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
16: Ma fino al 16 maggio.
17: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
18: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
19: Hai un'azienda e sei stanco di pagare il noleggio del cassone per rifiuti come nylon, carta, legna?
20: E allora, acquista un cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi. Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
19: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o un ragno, e ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
20: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
19: A San Pietro in Gù, sul web e social.
21: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Vivijesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
22: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. 100 in 9,2 secondi.
23: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
22: Lo rifacciamo?
24: Nordauto, concessionaria Toyota a Treviso, Montebelluna, Sanfior, Sedico e San Martino di Lupari. Domenica aperto.
0: Radio Valbelluna, dove le emozioni prendono vita.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorniamo. Ritorniamo. Per riaccenderle.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ovunque vai, portaci con te. Radio Valbe.

0: amo con più emozioni che mai.
1: Soluzioni originali per ristrutturare il tuo bagno?
0: Abimat Repro a Fonzaso e a Cincinnati a Gordino. Il tuo bagno premium chiavi in mano in soli 15 giorni. Scopri di più su reprointeriors.it.
2: Hai mai provato la pizza alla Caliera? Fragrante, leggera e irresistibile. Un impasto a lunga maturazione per una pizza digeribile e gustosa fino all'ultimo boccone. Ma non fermarti qui. Lasciati conquistare dalle specialità di mare come la frittura mista o gli spaghetti allo scoglio. La Caliera ti aspetta in località La Main a Feltre.
3: La tua radio. Il tuo relax. Radio Valbelluna.

dovrai semplicemente dire: Alexa, apri Radio Valbelluna. Ok Google, parla con Radio Valbelluna. In pochi istanti ti ritroverai immerso nel nostro mondo fatto di musica, notizie e intrattenimento. Non perdere l'opportunità di entrare nel futuro con Radio Valbelluna e il tuo smart speaker. Ti aspettiamo.